50 fare, diciamo. Io e Sandy Beastman, Terry, Andrea Volsante, Femme Bionis, a Black Chevy, Equinox.